pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio

misericordia, vedrai, sarai contento. Dio di misericordia, vedrai, sarai contento.